0: Kekyu zangwa su Mili abzhige tongna ji Se cwewe gangshe to
1: Kwanzu bako tabu Chukwa toba Chesu yang che to
0: Tishin Jizu zhongwa we Sokang shibshu shenyi ki Yue zhe heze beze Mili tongna ge jize la Tongge sumji seba tla Subyo jize la Me nyi sembe Tomzen kimgyu nangne Sensu tunshu ge chenshi shi Kanada ta arasija yi ngakwa mangchiwa ni melin changme chemong ki kimshi shi. Melin changme chemong la nongar jengki dermot la chewa dian. Tewe kwanzo ta melin tomna nyi nyingyu shi, wengya tomna le subong che shi pargui che shu dian chewa yu. Tita ge lori ra dawa ngaba ne dube rin gunye gyang yu. Gunye gu tuyendo kwanzo nye re ra suju kalu ru chisum la ki caze junye che gu. Kezo che gashu ki seri ni nyeri shi. Melin chang mei che mong ki chadu yu we chuyo chang tu niku kyam ni tu kiyo. Kezi xa shimshu ki ngungu zin tu na nye war tu kukup tan zin che ne teng chi na so chotu kubu. Melin chang mei che mong ki so chen nongar che we te ngungu zo ngun su che ne Sherry Lama, Zamar Sede, Maung Bue Tuyun Ringu Gunye La Chachichichi.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི ཁྱི
1: Balada Amlani di Tan Tona Chibar Guti Donchi, Nansu Punani Shevato, Nempo Dan Lu, Consor Lege Guku Kinki, Nansu Nirishin Kuni di Tanki, Tuaru Dan La Dagu, Kato Guni Gamso.
2: Ozi, Pomodi Karchevje, Golon Chubaja.
1: Balada Amlake Gungun Haja Yapunasia, Nan Tangbo Damsi.

thangu di tawa mo thim che loga chebri thari su se ga loga suebri chi thien yo rangu na chum se chuma

0: Ti ba la ge sui zhe men du gua.
1: Ran zhen nao sa du gua.
0: Ran ge sui be.
1: Xi mo du sui su re. Dia jia zhuo xi dui da.

Acha, ni rang la cik sheki ma sama. Rang ge sem lim tu ba si le ba. Ngar ge che che khar ji ga. Rang xing qiong da qu xia. Mi mang wei ge le. Din zhe che bi ne. Jiao tian you mo rang chi le bi ya dam da ke ha zuo jie. Jiao tian you ge tong luo kun da dian ne. A ji di. Jiao suo de shi qiu zhu ni yin zha. Ni mei de zi da zhuo zang che qi zhu ni yin na. Ya mian na. Kyunto da nye yina. Tengge chushi jim jim lungbu tomu daga, aja rang lung langda chwe jie. Xin da dintzu xib cagu tongu yom aji. Jio ge nye mian ga zhuo di, jio tian yu lo tang min du la. Genzi zo di, jio tian yu ge aji di gyol min du, zhe ma zhe. Kisi kirang yi jila nyong a qin yu na, aja rang ge jio lo tam jie yung bu zhi zhuwa. Di ma zhe, jila cang mu jio tian yu lo guung ma zhi, zhe ma zhe. Che zan nye ju tu di, lam zang ar ke ma xie qie. Alay khan zhe zhi do, dage dage qiog zhi. Zhe wa zang xie qi nye yi nye zha, le al han kwe qi nye yi nye zha, sam le yong dang jie ta qiog da. A. Kho chung e.

0: Lentam shajang wei lishu se. Kezi nimbur shiaga chebe mado, lehag ni bizi shi goro ba. Hai yin le, lehag di ran yin chung bari. Kezi ngune bibi nung jima hua zhong re.
1: Che sang a ran yige, tanda hai yin le, lehag di ma shob chi si lop sike guri.
0: Thakari.

0: ti tharma zam ma shi ding zu ya shuo ki bie la suo shi ti chi dun bu da wu bo ding xin shi
1: di chang da yong da sun liao zu zhi
2: di la ba da xiao dou zi yong gui chuan shi
3: di luo wan xiang da lu chun shen zhi
0: 地区校的王成栋葛三旺等都王鲁士第一股西北踏着西北浪子夜长春的上错头界住不起谁

Makchu sarba lungzi chebe tini tene yung te mebe shikri che sungbo shi. Dunzum nang shu ken shiki, ribin si shun ki, mangchu ne tuen nang me du jokba tang, si di zi chimla sop chui gyabgyo ne xie chik yuebe tini samshi chi tab chewa shikri du che sungbo shi. Dunzum nang shu ken shiki, gao shi zao mao yi chi dang ti, ma ge ring lu ro lang gyabdu juk zi chebe shikri. Ribin ki, si di zi chimli lu gyu tuen cham tir rang gyun rang da chebe shikri. 他且高市早苗以天美不俗自己个月别，俺粹我国他几度切归银些送不是。听见三公解用。